Dale. Pepe. Perepe. Upamele. Pepe. Perepe. Bo. Anuale. Say pep. Pep. Pep. Pep. Pep. Pep. Gabagai. Pep.